tua picada, eu te vale, eu te vale, eu te vale, moça. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale.

Carissa Jasta. Carissa Jasta. Carissa Jasta. Carissa Jasta. Carissa Jasta. Uy, uy.

Castro Chéri, Soca CD, Tandel, Danseri, Cali, oui, é Fujian, oui. Contento, contento, contento, contento, contento, contento, oui. Nouveau, nouveau, rico.

Contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, cont